due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. Potranno scegliere in barchi diversi, saranno sempre due marinai. Cantava Francesco de Gregorio, o sea, dos buenos compañeros de viaje no deberían dejarse nunca. Podrían elegir embarques distintos, siempre serán dos marineros.